fermi curbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi curbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Vo saper codesto imbroglio. Perché manca la quel foglio?

Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. E non servono le sbarfie, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospettano per quella porta, cospettano per quella porta. Nemmell'aria entrar potrà. La rosina innocentina, sconsolata, disperata. Ma non servono le smorfie, faccia pur la gatta morta. Cospettando per quella porta, nemmeno la rieta potrà. È rosina innocentina, sconsolata, disperata. In sua camera serata, finché voglia sta dovrà. Sì.

Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori, la consegna ai servitori a suo modo, faccia parlare. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori, la consegna ai servitori a suo modo, faccia parlare. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, te lo potrà. Cospetto per quella porta, nemmell'aria, te lo potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmell'aria, te lo potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, mi chiamano stato d'ora. Un d'accordo è la mia sorte, non si lascia indino.

consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar.

potermi curbellar. Altro, altro, altro, altro. Si vuol altro, figlia mia, per potermi curbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Vo saper codesto imbroglio. Perché manca la quel foglio?

Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospettano per quella porta, cospettano per quella porta. Nemmell'aria entrar potrà. La rosina innocentina, sconsolata, disperata. Ma non servono le smorfie, faccia pur la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmeno la niente potrà. È rosina innocentina, sconsolata, disperata. In sua camera serrata, finché voglia sta dovrà. Sì.

Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori, la consegna ai servitori a suo modo, forza farà. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Barton andrà fuori, la consegna ai servitori a suo modo, forza farà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmell'aria trabotrà. Cospetto per quella porta, nemmell'aria trabotrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmell'aria trabotrà. E Rosina innocentina, un dottor dell'ogni sorte non si lascia in ginocchio.